qua che cabuglia si covarrà. Seguito il codice, dove si foglia, seguito il limite, dove si legge, colonne, equivoco, colonne, sinonimo, qua che cabuglia.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si può sente, bello, sonnecchiando mi dice, fa ch'io rida, buffone, forzarmi de...

fidatevi, amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento accorrere potremo ad ogni evento.

fatto e tutto stabilito, onde il superbo Gloucester assolir.

senza timore ed apprensione pensare a preparar la colazione.

0: sia timor, e noto a questi selvi il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, o cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: E mi lasci, si prego.

0: sarà?
1: Io per mia vita!
0: Ma che? Vedrete tra poco svuotare quel poco pentastro l'orgoglio veleni, l'orgoglio sovesco d'umile e cercare pietà!
1: Scaccio della tema, peggio degli ebori, concegno, ma assisto che vado timore!
0: Lo segno, ma che?
2: Guardate che viene!
0: Quel fiume di sangue, vediamo, vedrai!
2: Voi, ci sono guai!
0: Orecchi di nai!